0: I've got.
1: Mamma mia, ma la nostra Giselle che brava. Nessuna radio in Italia c'ha una come lei.
0: C'ha una
1: a
0: come
1: lei,
0: ragazzi,
1: certo. Ciao. Vamos, dai che venerdì.
0: Dai, dai, nessuna radio c'ha. C'ha. Mi piace quando fate così. Ma nessuna radio, anche uno come Antonio Di Parma. Cioè, ragazzi, noi abbiamo l'esclusiva su alcuni personaggi, Ce le abbiamo solo noi, capito? Sì.
2: Quanto fa caldo!
0: Lo so. Stamattina è arrivato un temporalone sul lago di Garda, io neanche me ne sono accorto. Ciao! Ero a letto e non mi sono accorto che è arrivato il temporale. Mi sono svegliato e ho detto: com'è, c'è ancora scuro? Va, dormo, saranno le 5. Invece erano le 8. Ok. Succede. Là. Discone Club del 1989. Che bella data il 1989. Deve essere successo qualcosa nell'89. Cos'è successo nell'89?

ragazzi, sta male. È un piccolo dolore di pancia. Poi passa. Adesso portiamo il brioschi. So, ragazzi, la congestione, non puoi mangiare poi la melanzana, la parmigiana e poi andare a fare il bagno. Fa male. Ci fossero dei bambini all'ascolto, spiegateli che così il bagno si fa dopo le 3. Sono ancora le 2.

0: Quella nell'89 in Moldavia è nata mia moglie, vedi? Ah, nell'89 è nata mia moglie. Insomma, bene, contento. Deve essere una bella annata. Una bella annata. Prego!
1: Ah, Frankie, Rabi, Freccia del Sud.
0: Quella!
1: Sto rientrando verso Cattolica e sono a Pesaro.
0: Mi fa bene.
1: Ma te hai mai visto quelli, quei ragazzi che portano i cassetti con le infradito? Dai, no. Di qualcosa.
0: Ma cosa
1: dai,
0: vuoi che dica io?
1: Tu caldo dalla testa. Ciao, buon weekend.
0: Ma io dico
1: il weekend che per esatto, grazie. Muri, che se lo meritano il weekend.
0: Uè, dai.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao, ciao, ciao caro. Ma come si fa a mettere i calzini con l'infradito? Dai. Ecco, metteteci due piadine.

Big Fun. Il venerdì c'è questo party time anni 90, ma un po' più figo rispetto a quelli classici della settimana. Perché il venerdì, sai, fare la serata un po' quella lì, quella un po' più figo sound. Mirko ci dice che stanno impazzendo, non sanno dove mettere gli animali per via del maltempo, di quello che ha causato. Ci manda delle fotografie che non riesco a vedere in questo momento, però grazie Mirko, ti siamo vicini. Nostro vocalist, sindaco, vocalist pazzesco, vabbè, veramente. Francesco La Pescantina dice: beato te che non hai sentito il temporale, a parte che dove abito io è passato marginalmente. Io stavo andando a lavoro e la macchina ha iniziato a sterzare da sola a causa del vento, che effettivamente anche a Gardone Riviera ha causato il crollo di una gru sulla strada. Meno male non passava nessuno. Incredibile, veramente incredibile, pazzesco. Il marito di Whitney Houston, Bobby Brown, nel 94 aveva creato questo disco.

0: can play that game. Disco memorabile anche questo, eh? Molto molto bello, bello, bello.
1: Ciao Franchi, ma scusa, calzini, ciabatte, ma si cammina scalzi, ragazzi, la vita è barefoot, tutti scalzi.
0: Certo, è normale camminare scalzi, che ne so, per il centro di Riccione o se vuoi che male faccia. Hai sentito il termine tecnico barefoot? Si riconoscono quelli che vanno su OnlyFans. Scherzo, eh.

0: Vabbè. Io vengo da male, canzone del Trentino di Salif Keita del 2003. La ragazza stava benissimo, altro che male. Per forza, se una da bella gnocca va sempre bene, anche se c'ha la tuta da sci d'estate. Se invece un'altra persona normale non va. Però dai, comunque, ognuno è libero di vestirsi come cazzo gli pare. Ma scusate, a voi vi dicono come vestirvi? Ognuno si veste come gli pare, no? Se uno vuol fare così, lascialo fare. Te ne frega a te, cioè nel senso... non si può vedere però. Ognuno deve essere libero di fare quello che gli pare con i propri vestiti. At 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
1: Your dance station. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie Good-

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.

così la Dance Station d'Italia. Siamo entrati nella nostra seconda ora insieme. Tra poco andremo anche a Madonna di Campiglio. Oggi venerdì 17 luglio. Sfatare il mito Franco. Franco, lo vogliamo sfatare sto mito del 17 o no? Per me è un giorno normale. Se non me lo ricordavate in radio, altrimenti adesso ci penso. Vabbè, non essere preoccupato, Franco, anche perché se ci credi è un discorso, non ci credi è un altro discorso. Comunque, cose che sono legate logicamente al numero 17, vabbè, è una cosa per via dei numeri romani, perché comunque sia, esce la parola vixi, una parola latina che significa ho vissuto, ecco perché porta male, è per questo, perché dici ho vissuto vuol dire che niente, che la vita è finita, quindi non ci sei più. Il venerdì nella tradizione cristiana poi è il giorno anche della crocifissione e quindi ci sono altri motivi. Che cosa non si deve fare venerdì 17 per quelli che ci credono? Iniziare un viaggio importante. Quindi se sei uno che ci crede, un po' tipo Franco, e inizi un viaggio importante, non lo devi fare. Non devi sposarti, non ti devi sposare. No, no, no, no. Annullare le nozze, se ci credi, sempre se ci credi. Firmare contratti o prendere decisioni rilevanti, non si può fare il 17. Fare investimenti rischiosi, anche questo non conviene, sempre se ci credi, ok? Iniziare un nuovo progetto, anche questo non è da fare. E infine, tra le cose che non devi fare è scrivere a Radio Studio Più e dire che sei preoccupato per il 17, ok? Quindi, ah no, Franco l'hai già fatto, mi dispiace, Franco l'ha già fatto. In molti paesi della lingua inglese, comunque il venerdì 13, l'abbiamo detto, esiste anche un termine per indicare la paura del numero 17, tanto è vero che alcuni hotel italiani hanno tolto il numero 17, cioè la stanza 17 non è disponibile, però questo vabbè ragazzi, adesso sono tutte robe un pochino così. Comunque sia, si chiama eptakaidekafobia, ok, perfetto, quindi deriva dal greco, che eptakaideka, lo so mai... Deca perché era decaffeinato, grande, il greco è fantastico. Va bene, poi in Italia, altre cose che portano particolarmente sfiga: rovesciare il sale porta sfortuna, aprire l'ombrello in casa porta sfortuna, appoggiare il cappello sul letto porta sfortuna, passare sotto la scala porta sfortuna, il pano capovolto a tavola porta sfortuna, gatto nero che attraversa la strada porta sfortuna, coccinella che si posa su di te porta sfortuna, piccione che ti entra dall'alto porta sfortuna, in Giappone dormire con la testa rivolta al nord porta sfortuna, Corea del Sud lasciare acceso il ventilatore di notte porta sfortuna. Where did we go wrong? Portare sfortuna porta sfortuna. Trovare una moneta per terra porta fortuna.

0: Frankie, cosa hai detto? Tenere acceso il ventilatore di notte porta sfortuna?
1: Sì, ma non in
0: Allora con sti caldi voglio essere sfortunatissimo.
1: Non in Italia, non in Italia, ho detto Corea del Sud. Corea del Sud, tu sei coreano? No, tu sei italiano, sei dei gambettola. Gambettola. Oggi, lo nome, oggi il mio onomastico porta sfortuna. No, scherzo. Ciao Alessio Casteldario, auguri, buon onomastico. E poi lo so che chi se lo scorda questo venerdì 17, la grandinata mi ha distrutto la macchina, mi dispiace molto. A te l'ha fatto il 17, ma l'ha fatto il 19. Vabbè, che facciamo? Torniamo tra poco.
2: I feel good, I feel good. You tune the radio, studio view, studio view.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: È il DNA, ragazzi, il DNA è importante, non scherzare. Eh beh, certo. Allora, signori, noi a questo punto di questo pomeriggio di venerdì andiamo al fresco, ma anche dove il cielo è molto blu quando c'è sereno, perché, signori, andiamo a Madonna di Campiglio e lo facciamo andando a trovare Bruno Felicetti, che è il direttore delle funivie di Madonna di Campiglio, per cui... Eccoci qua, buon pomeriggio Bruno!
1: Ciao Franchi, buon pomeriggio a tutti! Una bellissima giornata anche oggi!
0: Bene!
1: Svegliati con un po' di pioggia, ma poi si è aperto un cielo azzurro, un sole splendente, quindi la condizione è perfetta per andare in gita, perché non fa troppo caldo
0: e si
1: riesce a camminare senza sudare.
0: Certo, si cammina senza sudare, si vedono dei panorama fantastici. Cosa consiglieresti tu a qualcuno che si approccia per la prima volta alle Dolomiti del Brenta e viene a Madonna di Campiglio? Cosa consiglieresti di visitare, allora, se qualcuno venisse su in giornata?
1: Noi abbiamo la possibilità, per chi soggiorna ai nostri alberghi, di includere gli impianti nell'offerta, quindi ogni mattina può scegliere un impianto diverso, e all'arrivo di ogni impianto ci sono dei percorsi da mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, a seconda del grado di preparazione. Quindi direi di iniziare dolcemente con i percorsi di mezz'ora, piccole passeggiate in quota, e poi magari nel corso della settimana aumentare di volta in volta il grado di difficoltà.
0: Bene, bene, bene, bene. Se invece io sono uno un po' sedentario, voglio solo godermi il panorama seduto su una sdraio.
1: Quelle non mancano, i nostri rifugi, terrazze, isolate, anche i campi giochi per i bambini, quindi bello. Le mamme possono mettere i bambini a giocare sulle altalene, sugli scivoli, e godersi il panorama, il sole e anche la buona cucina.
0: Perfetto, ci sono degli eventi importanti da qui a questo weekend o al prossimo?
1: Ma oggi arriva il Napoli, in Val di Sole, mentre il Torino è già qui da una settimana che si allena a Pinzolo, e quindi chi è appassionato di calcio può andare a vedere questi grandi campioni, ma anche qualche stella che è ancora impegnata nei mondiali, però diciamo è sempre piacevole vederli all'opera, avvicinarli, raccogliere un autografo, una foto, un selfie, quindi è sicuramente una bella occasione per gli appassionati di calcio.
0: Sicuramente sì. Sì, non ti ho più.
1: Ah, scusa, no, pensavo dovessi fare un'altra domanda, ma no. Comunque tutto bene. Resto, chi invece non ama il calcio trova spazi immensi, passeggiate, le bike, che è un tema sempre più ricorrente, quindi la possibilità di fare dei percorsi con le bike, molti addirittura fanno la salita nei bike, la discesa con gli impianti, così evitano il pericolo della discesa, che per chi non è abituato con queste bici un po' più pesanti è meglio prendere l'impianto, insomma. Però ci sono tante possibilità, le cascate, i laghi alpini, un bel bagno fresco in un lago alpino, è anche quello una bella emozione.
0: Perché tutto quello che non si vede d'inverno, perché è coperto un po' dalla neve, eccolo, si apprezza in estate, che è una stagione molto bella anche per vivere la montagna, soprattutto se soffrite il caldo e vi piace stare un po' con la mente al fresco, anche la sera si dorme molto bene. Poi, insomma, in paese, a Madonna di Campiglio, nel cuore c'è sempre la movida, il divertimento, e non manca assolutamente nulla.
1: Diciamo che l'estate il maglioncino la sera serve sempre, e anche la copertina in fondo al letto, che se durante la notte fa un po' più fresco ci si protegge, e quindi è un lusso che forse nelle città non c'è più.
0: Va bene, noi ne riparleremo ancora la prossima settimana, insomma, di come è andato il weekend, ma cosa ci aspetta anche per il prossimo. Intanto ringraziamo Bruno Felicetti, direttore delle funivie di Madonna di Campiglio, a cui auguriamo buon lavoro a tutto lo staff.
1: Grazie, un abbraccio a tutti.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.

0: Generation su Studio Più The Motivation. Cari miei, Miki, se vuoi sapere la verità, costellata, la vita è costellata di sfortune, di sfighe, quindi usiamo degli stratagemmi per esorcizzare. Ognuno esorcizza come vuole. Grazie per il messaggio, ma non sono Miki. Però fa niente, tanto ormai abbiamo fatto il callo su questa cosa. Io sono Gada, sono Frankie Gada, ciao, piacere. È poco che sono qua, sono arrivato da poco, quindi la gente ancora non conosce, non distingue le due voci tra me e Miki Garzilli, che comunque è via da una settimana e tornerà martedì. Martedì, perché lunedì ritorna, ma non ce la fa, quindi viene martedì. Allora, io sono nato il 17, mia moglie è nata il 13, ci siamo trovati. Insomma, bravi, complimenti. Morgan da Soliera. Vabbè, io stamattina alla macchinetta del mangiare ho avuto uno snack gratis, hai capito l'ascoltatore qua? Non è firmato, perché comunque quando hai queste fortune, no, che vai alla macchinetta, devi prendere, che so, l'acqua, ma oltre l'acqua magari ti cade giù anche uno snack, c'è una sorta di momento in cui ti senti, yeah, fai proprio, c'è un premio, hai capito? Fosse sempre così, lo so, fosse sempre così. Non esisterebbero più le macchinette se fosse sempre così. Buon pomeriggio anche dal Vespista. Poi evviva i Filgada. Non ce l'ho oggi il jingle. DJ Furia non me l'ha fatto oggi il jingle. I Feel Gada. Vabbè, I Feel Good. Dai, che si va indietro nel tempo. Riascoltiamo un bel disco degli Wham.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
2: Perché tu sei I Feel God.

0: good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il party time e di conseguenza adesso possiamo scaricare la tension, la tensione, no? Al 338-141-1001 puoi mandare il tuo messaggio e magari sei nominato, hai capito? Cioè, potrebbe accadere, quindi fatevi sotto signori, perché questo è il secondo party time ufficiale dei quattro che abbiamo a disposizione anche quest'oggi sulla Dance Station d'Italia.

Roberta da Milano ci sta ascoltando ed è pronta anche a partire per questo weekend per un 2 giorni di relax verso il Monte Conero, che è un posto meraviglioso, e quindi è a Porto Novo, ragazzi. È tanta roba. Se non siete mai stati, cercate, googolate, cercate Porto Novo immagini e vedrete che esce una bellissima località di mare. Insomma, voi poteste andare da qualche parte questo weekend, cosa fareste in questi 2 giorni, 3, dai, oggi, domani e domenica? Dove si va? Dove si va? Se si potesse, magari uno non può. Ok? Lei sta ballando invece in ufficio. Ciao ragazzi, party time, sto ballando in ufficio con le cuffiette, dato che venerdì non c'è nessuno. E quindi alla grande. In centro a Mantova. Ciao Simo. Sarebbe divertente vedere come balla in ufficio, eh? Mi immagino una scena tipo Diavolo Veste Prada.

0: Sound. Finito di lavorare, direzione Gorgonzola, Anton. Da Babio Dada, buon venerdì, insomma, se è finito di lavorare molto meglio così. Molto meglio così. C'è lo Zuccone che deve dirci qualcosa. Cosa ci deve dire lo Zuccone? Sentiamo.
1: Ciao, spettacolo lo Zuccone, sono in giro col camper. Ma ricordano gli amici, perché mi dicevano, ma quel cazzo va a prendere Radio Studio Più. Radio Studio Più lo becchi dappertutto se scarichi l'app che è gratuita. La sapaga mia, è gratuita. Sì. Ciao bello. Oh, grande musica oggi, come sempre. Ciao, spettacolo dallo Zuccone, pazzi di rugby in camper. E tra mezz'oretta, anche se è troppo presto, ma l'aperitivo is open. Ciao grande.
0: L'aperitivo is open. Bello così, eh.
2: Quindi

La la la la. Angela sta facendo i suoi lavoretti con i suoi animaletti, va tutto bene, siamo contenti di questo. Invece un nostro amico che ci manda un messaggio dall'estero, dal Canada, ok, dice che lui il weekend spesso andava a Cuba. Con 1500 dollari canadesi, tutto incluso, si poteva andare qualche giorno a Cuba. Senti qua, Depeche

ci piace così, ci piace vincere facile. Party time. E sei pronto a volare? E allora fallo. Usa le ali della fantasia. Sì, ma non da balcone del terzo piano però.

E la musica DJ. Che passa, signori? Che passa? Dimmi che passa. Si taglia l'erba col party time, Marianella, Rolanda Forlì. Che tipo di erba stai tagliando? Cioè, nel senso, al prato, stai facendo il prato, non è che stai facendo altri tagli particolari, tipo mescoli le essenze, no? Rosmarino, le robe lì, timo, stai facendo quello che serve per fare il pesce, no? Sex, American Express.

0: Fly With You. Che ci dobbiamo fare, raga? È sempre così. Angelica da Rozzano, siete sempre la migliore compagnia, grazie a te, figurati, anche tu sei la nostra migliore compagnia, ci mancherebbe, caro.
1: Togliete questa canzone di me!
0: No! Parli di Gigi Agostino? Ah no, tu parli della canzone che è andata prima! Va bene, dai. Lo so, ci può stare, non è che tutti possono amare tutte le canzoni, no? Ci può stare che una volta ci sia una canzone che magari non ti piace e allora ci può stare, però a quel punto lì un attimo, abbassi la radio un attimo e poi la rialzi due minuti dopo. Parlavi di questa canzone qua, quella di Ugel, quella fatta con Mark Cremont, questa? Parli di questa qua, no?
2: Ellos están buscando cámara, yo estoy buscándome el efectivo.
0: Visto che ti piace, te ne mettiamo ancora un pezzettino. Così per capire se è questa, no? Hai capito? È questa qua, Marianella, che ti. È questa qua che ti dà fastidio?
1: Togliete questa canzone di me!
0: A me, Marianella.
2: Saliamo per la carretera, la gente a me mi pregunta e io le dico che io sono Marianella.
0: Va bene, dai, te la tolgo prima che mi. Vedi, a me piace, hanno scritto, vedi? Sono gusti, cioè non è che possiamo accontentare tutti. Dai. Marianella. Party time on Studio Q. Your dance station.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: Studio Più News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste. Per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la Premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.

me hear, let me hear, let me hear. Su Radio Studio Più. E vabbè, insomma, cari signori, entriamo nella nostra terza ora insieme. Ne avremo ancora un'altra per arrivare fino alle ore 18 per concludere questo weekend con quanto riguarda I Feel Good, anche se poi in realtà sono in onda anche la domenica pomeriggio con Pasquale La Vecchia, I So Forte, altro programma. Poi lunedì di nuovo le 4 ore dalle ore insomma 14 fino alle 18. Poi martedì rientra Michi Garzelli, ma io sarò in diretta dalla Fenice di Lugana Bistro. Poi l'ultimo lunedì di questo mese ritorno anche in Jamaica Beach e quindi trasmetto dalla spiaggia di Sirmione, forse la più bella in assoluto. Va bene, signori, allora abbiamo raccontato diverse cose, però tra poco parleremo di qualcosa di interessante, ovvero delle di cose che sono avvenute nei pronto soccorso in giro per il mondo, cose che fanno anche un po' sorridere, ok? Non le solite cose dell'uomo che arriva con sono caduto sulla lampadina, sono caduto sul... Ce ne sono anche altre di altro genere che non sia per forza qualcosa legato per forza al fondo schiena. Ne parliamo comunque tra poco, Così non facciamo sentire la nostalgia del lavoro.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

and I'll talk to you. Allora, cose che accadono al pronto soccorso, ma non solo cose che riguardano sempre le cose erotiche, ci mancherebbe altro. Ci sono anche cose altre di altro genere che comunque accadono, e che sono comunque strane e particolari. Allora, iniziamo con questo. Zucca incastrata in testa. Una persona infilò la testa in una zucca scavata per Halloween e non è riuscito più a sfilarla, hai capito? Fu necessario lubrificare il collo, tagliare la zucca con strumenti medici senza tagliare la testa al paziente, ovviamente. Questo non era lo zuccone, ma era uno zuccone in un altro senso. L'anello impossibile da togliere. Quante volte nella vita le persone, soprattutto quelle sposate, anche quelle no, dai, anche quelli che hanno altri anelli, eccetera, che non riescono a togliere l'anello perché si gonfia il dito, no? E quindi diventa un... Poi si dice, no, usa acqua e sapone, tutte le varie tecniche, ma delle volte si rende necessario veramente l'aiuto proprio e l'intervento dei sanitari. Il super attack negli occhi. Qualcuno ha scambiato la colla per un collirio perché i flaconi erano molto simili. Anziché mettersi il collirio negli occhi, si è sparato un po' di super attack. Non male. Spazzolino da denti ingoiato. È successo a persone che si trovano, stavano lavando i denti e hanno avuto un cognato di vomito. In alcuni casi è stato recuperato con un endoscopio. Cioè, mazza, vai. Ma che denti c'hanno ste qua? Cioè, nel senso, per arrivare così in fondo. Che è? Gola profonda, ma che è? La fede nuziale nello stomaco. Alcune persone hanno ingerito accidentalmente la fede mentre dormivano o giocavano con l'anello. Cioè, adesso spiegatemi come si fa mentre si dorme a ingerire accidentalmente la fede nuziale. Cioè, voglio dire, forse perché dovevi conoscere una ragazza, non sapevi dove mettere la fede, te l'hai tolta, l'hai messa in bocca, eccetera. Comunque, la mano incastrata in un frullatore, questo non lo auguriamo a nessuno, fa parte della serie di incidenti domestici. E poi le calamite ingerite, cioè soprattutto i bambini, ingerire delle caramelle, delle calamite non è sicuramente una cosa ben positiva, cioè roba tosta. Il telefono caduto in faccia, c'è gente che è andata in ospedale perché il telefono si è addormentata mentre guardava il telefono da sdraiata e poi alla fine ti addormenti, molli la mano e ti cade il telefono sulla testa. C'è chi ha preso dei punti per queste cose. E infine il telecomando nel posto sbagliato. Esistono numerosi casi clinici di oggetti inseriti là dove non si devono inserire. E le scuse sono sempre quelle. Ah, sono caduto sopra. Ah, non so come sia successo. Anzi, non so come sia successo. È che adesso io ogni volta che mi siedo cambio canale. Era una scommessa? Era una scommessa. Stavo facendo un esperimento! Ragazzi, ci sono dei telecomandi che sono enormi. È presente quelli universali? Sono enormi, eh. Enormi. Ai ai ai ai!

0: Veramente anch'io sono finito al pronto soccorso, ma non per cose di questo tipo. Io sono finito per una intossicazione alimentare, diverso. Allora, ma immaginate il magnete è troppo potente. Tu hai un magnete nella pancia, ti avvicini alle cose di metallo, pam, il tuo corpo si attacca alle pareti, non so, dell'ascensore. Vabbè. Allora, un signore arriva al pronto soccorso con una ferita sospetta e racconta una versione poco convincente dell'incidente. Però porta con sé un pappagallo e il pappagallo che ha portato con sé continua a dire: te l'avevo detto, te l'avevo detto. Vabbè, ha fatto ridere sicuramente il personale. Poi la gente va in ospedale perché fa i selfie estremi, persone che cercano l'inquadratura perfetta e che finiscono per cadere dai muretti, dalle fontane, dagli ostacoli. I più pericolosi cadono anche nei burroni e poi non li trovi più. Poi la scopa volante, cercando di scacciare un ragno dal soffitto, qualcuno colpisce il lampadario che si rompe, nessuna conseguenza grave, ma parecchi punti di sutura. Poi vabbè, i cani, bisogna fare molta attenzione, la scala usata male e niente, i giocattoli dei bambini, anche lì bisogna stare un po' attenti, comunque sia. L'albero di Natale vendicativo. Mentre si cerca di mettere la stella sulla punta dell'albero, si perde l'equilibrio e si cade direttamente sopra i regali, e in quel caso fai un patatrack. Dopo ore di maratone e videogame senza pause, alcune persone arrivano con forti dolori al collo, ai polsi e agli occhi. Ma va? Io conosco gente che ha dei dolori al polsi perché guarda quei film lì, quelli lì che si guardano una mano sola.
1: Radio Studio Più, the best sound from the past.
0: Dai che avete capito, quei film lì, quelli lì di Rocco. Dopo gli viene niente, non riesco neanche a dirlo, guarda. Non riesco neanche a dirlo, gli vengono i crampi. Troppa attività, troppi bicipiti.

0: Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Sad Girls, nell'ultimo party time di quest'ora, perché poi ne abbiamo un altro nella prossima. 338 141 1001. Poi oggi today abbiamo diverse persone che ci stanno mandando i loro messaggi e quindi mi sembra giusto così. Today is the birthday, è il compleanno di Paola Peroni, per cui facciamo tanti auguri alla nostra Paolina. Ieri compleanno di un altro componente di questa radio, oggi il compleanno è quello di Paola Peroni, per cui auguri Paola con il cuore. E intanto...

0: La canzone è azzeccata perché è Friday, perché è venerdì, proprio per quello. Vedi, quando una cosa cade a fagiolo è perfetto. Io da piccolo ho mangiato una lampadina del fanale della macchina e poi l'ho ritrovata nel water. Bravo, non so chi tu sia, ma non importa. L'hai trovata accesa o spenta? È una lampadina, è grave. Cioè, lampadina, ragazzi, incredibile. That's incredible.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Take Your Time, Mr. Q. Mr. Q1. Take Your Time is a Better Time. Andiamo così nel 2026 con Robbie Schulz.

ci piace vincere facile con questa canzone di DJ Ötzi. Dai, col balletto, tutti col balletto. If you be my girl. Lo dice anche lui. And now it's party time. È il party time. If you be my girl. Vai che poi tra non molto arriva anche la Studio Più Compilation, per cui un bel appuntamento questa sera, con la chiusura della settimana. Tra non molto mi darete l'anno, vado a cercare le canzoni, eccetera eccetera eccetera. Vi spiego tutto dopo, mi raccomando, voi siate pronti quando è il momento. Intanto salutoni a Lori, lei è presente, ci fa piacere.

0: Azizan. Signori, chiudiamo anche quest'ora, entriamo nell'ultima, eh. Alla grande.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame.
8: Mac.
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

0: Salvami la noce. Signori, sta arrivando lei, sta arrivando lei. Che cos'è lei? La Studio Più Compilation. Sì. Come fai a capire che sta arrivando la Studio Più Compilation? È molto facile.
1: Studio Più Compilation.
0: Ecco come fai a capirlo. Cosa si fa alla Studio Più Compilation? Alla Studio Più Compilation si manda un messaggio in radio al 338-141-1001 in cui si scrive il nome che avete, nome vostro, nome, soprannome, vedete voi, l'anno in cui volete andare musicalmente e noi, nosotros, noi di qua dalla radio, andiamo nell'archivio a trovare una hit che magari avete dimenticato di quell'anno. Così a sorpresa, o come dicono in Veneto a soppressa, arriva una canzone che magari non ti aspetti, però magari è molto bella e quindi ci può stare. Iniziamo dalla nostra mascotte, Greta, che ha mandato il messaggio dicendo: io vorrei andare nell'anno 2001 e noi ce la portiamo nell'anno 2001 e lo facciamo alla grande, devo dire, assolutamente alla grande. Senti qua,
2: Studio Più Compilation,
0: che disco, anno 2001, in classifica c'era anche lei, Jerry Halliwell, alla posizione numero 7 con questo capolavoro.

0: Israeli men si scatenano, quale donne si scatenano. Andiamo avanti, Alessandra da Verona vuole andare nel 1997, quindi facciamo 2001-1997, poi arriverà anche il 91. E intanto nel 1997, prima in classifica Free From Desire di Gala, Barbie Girl degli Acqua, e alla posizione numero 3 della classifica c'è il disco che stiamo per mettere, assolutamente. 1997, ok? C'erano anche i Chemical Brothers, gli Ultra Ratè, gli Olive, Dario G, Bellini. Ma noi andiamo in Germania, andiamo a trovare Sasche. Encore une fois. Voilà, voilà. C'est plus facile.
1: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach est de retour.

0: Je suis Gada. Quando facciamo così siamo fighi però.
1: Studio Q Compilation.
0: Va bene, dai. Anche se ci vorrebbe la voce del maschio adesso. Perché dal 1997 andiamo al 1991. Perché dobbiamo accontentare Vicky Sailor Moon, hai capito? Quindi 1991 in cima alla classifica Gonna Make You Sweat di CNC Music Factory. Poi c'erano i Black Box, Crystal Waters, MF, Enigma, Two in a Room. E poi loro, i Nirvana. Però li mettiamo in una versione più particolare.
2: Studio Q Compilation. Load up.

1991 e dal 1991 per Mr. Johnny andiamo nel 2006 e lo facciamo adesso. 2006, prima in classifica Shakira con Wycliffe Jean, poi Bob Sinclair con Steve Edwards, World Hold On numero 2, Nelly Furtado al numero 3, Justin Timberlake, Cascade, e poi al numero 6 c'è lui, Fede LeGrand. La famosa Puccia Enza Indiea,

puccia, puccia, vai puccia, puccia, puccia. I love the city. 20 anni sono passati, da Fed Legrand, anche lui da Germania. Puccia, puccia, puccia. Vabbè, andiamo avanti, noi mica ci fermiamo. C'è Rosy. Rosy dice: andiamo nell'86, per favore. È stato un anno forte l'86, ragazzi. Vi dico solo alcuni nomi: Special Boys, Falco, Peter Gabriel, Camillo, Janet Jackson, King Wild, Bananarama. E ai primi due posti della classifica, non al primo e basta, al primo e al secondo posto, con due canzoni diverse, c'era lei. Di chi stiamo parlando? Di Madonna. La canzone? Papa Don't Preach.

Papa Don't Preach. Oh papà! Però Madonna, era tanta roba. In quegli anni lì, ragazzi, Madonna, dall'83 all'89, tanti dischi.

ed è ancora in grande forma comunque. Vabbè, grazie a Marco, andiamo nel 1977. Quindi ciao Marco. E quindi al 338-141-1001 si va nel 77, dove in classifica nei primi tre posti c'erano tre dischi dei Bee Gees: Stayin' Alive, How Deep Is Your Love e Night Fever. Poi Donna Summer e Feel Love, poi KC and the Sunshine Band, The Emotion, Rolls Royce, Gli Chic e poi Santa Esmeralda. La canzone del 1977, cantata da Leroy Gomez, è questa.

0: Please don't let me be misunderstood, Leroy Gomez, con il quale ho fatto un disco nel 2010, bellissimo. E vabbè, insomma, grande personaggio, ogni tanto mi scrive. Santa Esmeralda, il gruppo, e niente, siamo arrivati all'ultimo disco di Filippo da Brentonico, Trentino. Lui dice: portami nell'anno 2014, ti ci porto nel 2014, non ti preoccupare. Al numero 10 c'era Avicii, Duke Dumont, al numero 7, al numero 5 Mr. Probst, al numero 2 Keisha e al numero 1 c'era lui, Calvin Harris. Beh, chiudiamo in bellezza. Chiudiamo questa studio più compilation con questa canzone, che non è niente male e ci fa pensare assolutamente all'estate.
1: Studio più compilation.

0: And the magic is the summer. Calvin Harris chiude la Studio Più Compilation, che ritornerà venerdì prossimo alle ore 17 fino alle 17.25. Ci fermiamo, ultimo party time e poi basta, poi finisce il programma. Fine.
1: I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11 villamarericcione.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il party time? È iniziato? Yes! Quando dico yes mi viene in mente Camillo Rezzaghi. Per chi ha frequentato Madonna di Campiglio nei primi anni 2000 sicuramente è un punto di riferimento. Ciao Camillone! Invece dal mare ci ascoltano a San Mauro. Ciao Fausto and the family che sono lì in questo momento. Lui ha propagato tutta la radio in tutta la zona, per cui ogni ombrellone in spiaggia ora è sintonizzato sulla Dance Station d'Italia. Quindi salutiamo le persone che sono in vacanza, buone vacanze, e intanto arriva Gazebo.

0: Gabriella, come siamo messi? Come siamo messi?
1: Ciao,
0: bene.
1: Frankie, ma come Ciao. Facciamo stasera senza Rovizza? Baci dagli amici di Milano, Stefania e...
2: Arturo, ciao Frankie.
0: Ciao Stefania, ciao Arturo, che sono venuti da Milano e venerdì scorso hanno ballato come dei matti. Bellissimo. Non so, se volete venire a cena a casa mia, vedete voi. C'è già un bel gruppo, eh.

Dance. Pensate che oggi, il 17 luglio, ma di qualche anno fa, del 1902, era stato realizzato il primo impianto di aria condizionata. Il che vuol dire che prima non esisteva l'aria condizionata. Quindi, se avevi caldo, te lo tenevi il caldo, capito? E dobbiamo ringraziare un signore, l'ingegnere Willis Haviland Carrier. È stato lui a inventarla, Hai capito? Adesso abbiamo l'aria confezionata, cioè quella chiusa nei sacchetti quando ti serve un po' l'apice.

Casio, non fare un Casio. Va bene. È così. Oggi è anche il compleanno non solo di Paola Perone, a cui ho fatto gli auguri, lei mi ha ringraziato, ma anche il compleanno di David Hasselhoff. E tu dici, chi cacchio è David Hasselhoff? Niente, è nato nel Maryland. Il Maryland è dove c'è la signora in giallo. E lui è un personaggio della televisione. Cos'è che ha fatto? Ha fatto Supercar e ha fatto Baywatch. David Hasselhoff è lui, quello di Kit, Supercar, 74 anni, auguri.

Davide Salita Trentino presenti nel nostro Super Party Time. Vai che ce la portiamo a casa, ce la portiamo a casa.

Sueño le fa tutte lui, Ugel. Traghetta Ugel qua. Detto così, Ugel. Sembra Ugel Brigavelli. Vabbè, perché lo chiamano in tanti modi. Lui è francese, diciamo, lo chiamano Ugel. Che sta, suona bene anche in tedesco, no? Capito? Un po' come quando fanno le telecronache e devi nominare i calciatori stranieri. È un casino.

From Paris to Berlin. Stavo guardando anche la carriera di Davis Hasselhoff. Comunque, vabbè. Lui ha fatto Supercar 4 anni, dall'82 all'86, sembravano tantissime puntate. Ma ha fatto Baywatch dall'89 al 2000. Sono 11 anni di serie, mica poco. Baywatch mica poco, però quello che forse gli altri non sanno è che lui, oltre a essere stato attore, è anche un cantante pop rock che ha venduto milioni di copie di dischi in Germania. E addirittura si è esibito nello storico concerto dell'89 in occasione della caduta del muro di Berlino. Ehi! E lo sapevi tu che David Hasselhoff, Mitch, il grande Mitch era lui? Michael Knight cantasse in Germania? Io lo sapevo. Lo apprendo in questo momento. Va bene, mettiamo l'ultimo disco, poi ce ne andiamo. Torneremo solamente lunedì con I Feel Good, ma anche domenica con i Sofort nel pomeriggio. Quindi via.

0: at 30 minutes of every hour. The
1: party. Vi lascio con Ronnie Milani. Buon weekend.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
2: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello hanno fatto, mi ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo per le idee di calcio che ho sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta e vedere un Atalanta con le caratteristiche anche mentali che abbiamo visto negli ultimi anni, una squadra che lavora durante la settimana, perché gli vedevo fare delle partite e che presupponevano e c'era tanto lavoro dietro, una squadra bella, determinata, una squadra che si lottava tutte le partite, e quindi io spero si rivedano queste caratteristiche.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
3: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia!

Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Salutiamo Frankie Gada e Feel Good. Dai Frank, è finita. Dopo la settimana si ritorna alla normalità. Insomma, tante ore, non è mica facile, tante ore. In FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, in Eurovisione, italiani, ciao! Io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection, in diretta da questo momento fino alle 20 ci siamo noi con l'ultima puntata che va a sostituire il programma di Eleonora Salvi, capito? Poi da lunedì si ritorna al nostro orario, dalle 22 a mezzanotte e Eleonora ritorna in diretta. Saluto Federico, Tiga, Barbara, Lorenzo, Serena, Sofia, noi siamo pronti. Coordinate 338 141 1001. Attenzione alla centro cintura, si parte.

18:04, buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection. Dopo Dua Lipa che va ad aprire il nostro programma, Fede, la smetti guarda il cellulare e basta. Oggi è venerdì 17, c'è qualcosa di ferro qui? Questo è di ferro, sì, questo aspetta. Questo è ferro, sì, questo non è acciaio, è ferro, serve il ferro, non l'acciaio, il ferro. Venerdì 17, basta con sta tecnologia, sempre lì. Immaginate se da domani gli smartphone smettessero di funzionare e tornassimo ai telefoni di una volta, capito? Senza rubrica, senza internet, quelle, anche le cabine telefoniche, quei gettoni. sarebbe il dramma per me. Quanti numeri di telefono conosci davvero a memoria? Se devo essere onesto, solo il mio. E sembra assurda questa cosa, il primo numero di casa di quando ero bambino, che faceva 905-6502, stiamo parlando degli anni 70, ragazzi, anni 70, poi altri numeri non me li ricordo. Quindi quanti di voi si ricordano il numero, capito? Cioè se da domani non funziona più il cellulare, non c'è neanche più la rubrica, avete il numero in memoria della mamma? Cioè la vostra memoria c'è? Il numero della mamma, no? Quello del papà? Quella della fidanzata o del fidanzato, la moglie, il marito? Ve lo ricordate il numero? Lo sapete? Io no. Cioè io se perdo il telefono, ragazzi, è finita. Io non so come tornare a casa, non so come fare. Cioè non mi ricordo i numeri. È anche quello di un amico storico, no? Magari ci sono quelli che si ricordano quello di un amico storico, anche di casa, però non si ricordano il numero del partner, capito? Io praticamente li ho tutti in rubrica, capito? Li ho tutti in rubrica. Allora mi immaginavo un mondo così. Ma se noi tornassimo indietro, no? Cioè, e quindi si ritorna ai tempi della pietra, dove il cellulare non esisteva e c'era solo il numero di casa. Ok? Cioè, come fai? Come fai? Se non hai memoria per ricordare i numeri, come fai? Io parlo già da un momento all'altro, no? Che hai tempo di fare, capito? Cioè di riprenderti, cioè facendo 3, 4, 7, 8, 6, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 7. No, cioè da domani, finito tutto. E tu devi chiamare qualcuno, come fai? Io mi devo esercitare, ragazzi, perché non conosco i numeri a memoria. Vabbè dai, 338 141 1001, tra poco arriva anche Mimmo.

Io qua dalla Puglia di Mantova, c'è la valle a Po, Pistello adesso. Guarda, io i numeri che mi ricordo, casa mia, fisso, numero fisso, telefono fisso, quello lì è indimenticabile. Quello mio, Dio Can, Santa Pazienza, quello della ex. Quello della ex, perché lo chiamava per tanti anni e che lì mi ricordo. Da rest mi ricordi presa, non mi ricordi neanche. Sa qui la rubrica il cellulare, è come essere nel deserto, senza niente. Bella, buon weekend a tutti!

0: Flavio qua dalla provincia di Mantova, c'è la Valle Apo.
1: Ciao Flavio.
0: Stello adesso. Guarda, io i numeri che mi ricordo, casa mia, fisso, sì, numero fisso, telefono fisso, quello lì è indimenticabile. Quello mio, Dio Can, Santa Pacifica, quello della ex, perché lo chiamava per tanti anni e che lì mi ricordo. Dal rest mi ricordi Brisa, non mi ricordi neanche. Sacfermi la rubrica il cellulare, le come essere dal deserto, senza niente.
1: Come si diceva,
0: bella,
1: Fede? Fede,
0: a tutti.
1: Fede, com'è che si diceva? Si stava meglio quando si stava peggio, qualcosa del genere. Eppure noi ce la facevamo, no? Sì, c'erano le cabine telefoniche, avevi due o tre numeri da ricordare, cioè te li ricordavi, beh, quello di casa assolutamente. Devi fare come mia madre, telefono vecchia generazione e numeri segnati tutti in agenda. Ciao da Alex. Sì, dovrei fare così, però non è carino, non è carino. Una vita tutti i numeri a memoria e avevo anche il duplex, Ciocco 65. Vabbè ragazzi, non è, c'è chi c'ha memoria, io non ho tanta memoria, quindi per me sarebbe un delirio, Io non mi ricordo il mio numero a memoria e quello, aspetta, no, io mi ricordo il mio numero a memoria e quello di mia moglie perché è un numero molto semplice da ricordare, ma un fogliettino con scritto tutti i numeri urgenti, come quello di mio padre, di mia madre, di mio fratello e mio zio che tengo nel portafogli. Sì, però se perdi il bigliettino bisognerebbe comunque avere la memoria, capisci? Se non c'è memoria come si fa? Oppure un tatuaggio, ecco, segnarsi un tatuaggio, magari farsi un piccolo tatuaggio con i numeri importanti, invece di fare delle cagate che non servono a niente, segniamoci i numeri. Arriva Mimmo, dai!
2: Mimmo!
3: Mimmo!
2: Mimmo!
4: Il gioco di Mimmo.
5: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio cartone animato preferito.
1: Oh, che bella questa mi piace, il gioco di oggi mi piace. Ricordiamoci i cartoni animati. Qual è il cartone animato preferito di Mimmo? 338-141-1001. Qui non serve l'intelligenza artificiale, potete farne a meno tranquillamente. Qui dobbiamo semplicemente indovinare qual è il cartone animato preferito di Mimmo. Ce ne sono tantissimi, nuovi, vecchi, sicuramente non è un cartone animato attuale, sarà un cartone animato di vecchia generazione, quindi vi ho dato un indizio. Quindi 338-141-1001, qual è il cartone animato di Mimmo?
5: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio cartone animato preferito.

0: Adesso sto leggendo già alcuni messaggi che stanno arrivando, mi ha ricordato la mia infanzia, tanti cartoni animati che mi guardavo io quando ero piccolo.
1: Mimmo.
2: Mimmo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio cartone animato preferito?
0: 338-141-1001. Indoviniamo qual è il cartone animato preferito di Mimmo. Matteo da Castiglione degli Stiviere, Dragon Ball. Secondo me è un po' più vecchiotto, ragazzo. È un po' più vecchiotto. No, cioè non è che secondo me, è così. È più vecchio. Giulia da Porto Recanati, i Simpson, no, ma quanto mi fanno ridere, ancora oggi ogni tanto vado a vedere i Simpson, li cerco, perché ci sono ancora alcune TV che li mandano ancora in onda, quindi ogni tanto me li spuppazzo. Sì, e uno dice, ma e come, alla tua età? Assolutamente sì, a me piacciono i Simpson. E poi ogni tanto fanno delle previsioni strane, capito? Mi hanno messo tanta curiosità. Poi c'è Davide da Chioggia, gli SpongeBob, non li conosco. Apri Fede.
5: Hello Spank.
0: Ciao Elena da Serenio, che bello, è lo Spank, ma non è lo Spank, anche lo Spank era bellissimo, ragazzi. Quanto mi piaceva, apri Fede.
6: A me mi sembra di aver visto un gatto.
7: Ciao Ronny, sono Daniele di Bergamo.
0: Quindi è quello il cartone animato, non lo conosco, no, non è quello. Apri Fede.
8: Ciao Ronny.
0: Ciao.
8: Quello della mia compagna, anche se è inutile saperlo a memoria perché tanto non mi risponde mai.
0: Sì, quello. Comunque non c'entra niente col gioco,
8: figlie,
0: sì.
8: Ovviamente il mio e un po' di numeri fissi, alcuni ricambisti,
0: sì.
8: Uffici.
0: Ma questa è la domanda di prima, Fede, vabbè. Stiamo giocando.
8: Io ricordo ancora il mio primo numero di telefono fisso dei miei genitori, ero piccolino, avevo 8 anni quando l'ho
0: messo. E io mi ricordo solo quello,
8: A casa dall'oratorio o dalla strada dove si viveva, la prima cosa che scriveva a casa i genitori era: ha chiamato qualcuno per me?
0: Allora, sì, ma ciao Feo, ciao. Andiamo avanti, apri Fede.
9: Io dico che è Ken il guerriero.
0: Ken il Marco da Reggio Emilia, Ken il guerriero, bello anche quello.
9: Anche Sanpei,
0: però
9: io
0: non è Sanpei. Sì, l'hai già detto, l'hai già fatto. No. Fantazù, chi è? Con Alvaro e Gnappetta, Cristian da San Bonifacio. No, non è neanche quello. Apri Fede, apri, andiamo piano, apri.

0: buon weekend. Sì.
1: Grazie,
0: e alla
1: Daniele.
0: Alla prossima. Ciao,
1: bene.
0: Ragazzi. Ciao.
1: Lo so, ma stiamo giocando, ragazzi. Qui mi scrive, vai su, così facciamo prima. Apri, Fede, apri.

0: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio cartone animato preferito?
1: Allora ragazzi, c'è un gatto e un topo. C'è un gatto e un topo. Apri, Fede.
2: C'è troppo traffico a Milano per il concerto di Bad Ronnie.
1: Vabbè, niente, adesso qui mi mandano tutto tranne che le risposte del gioco. Andiamo avanti. Elisa da Sirolo, ha scritto i Pokémon. No. Iman, Lorenzo da Comacchio, no. Sara da Bellaria, Igea Marina ha scritto Lady Oscar. Mamma mia, quanti viaggi sessuali che mi sono fatto da piccolo con Lady Oscar, ragazzi, vi dico tutto, eh. Comunque non è Lady Oscar. Ragazzi, c'è un gatto e un topo. Un gatto
3: ora
1: e un topo.
3: Carletto, il principe dei mostri.
1: No. Occhi di gatto, mi ha scritto Gianni da Verona. No, non è occhi di gatto, non è occhi di gatto. Apri, Fede, apri. Apri,
3: ora
1: Fede.
3: È Carletto, il principe dei mostri.
1: L'hai mandato due volte, apri, Fede. Apri, Fede, è un delirio. Ancora, apri, apri,
4: Gianni,
1: Fede.
4: Sono il Piero di Bovolone.
1: Sì.
4: Secondo
1: sì.
4: me, Olly e Benji.
1: No, poi mi scrivono anche Lupin. No, ragazzi, c'è un gatto e un topo. C'è un topo e un gatto. È un cartone animato degli anni 70, ragazzi. Forse è nato anche prima. Apri, Fede, apri.
5: Mister Magù, Emiliano da Verona.
1: No, non è neanche Mister Magù. No. Allora, ragazzi, il primo. Tom. Manca uno. Tom, ragazzi, ne manca uno. Dai, 338 141 1001. Tom, il primo. Chi ce la fa? Non mandatemi saluti, ragazzi, perché stiamo giocando, per favore. E Tom, 338 141 1001. Tom e dai, ragazzi, chi non li conosce? Tom è 338 141 1001. Ce la facciamo, ragazzi? Ce la facciamo? Ragazzi, Tom e Jerry. Q ha scritto Tom e Jerry. Qui mi hanno scritto anche il Mago Magù. Tom e Jerry, non lo so, Fede.
0: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio cartone animato preferito? Tom e Jerry.
1: Ma sì, Tom e Jerry, bravo Q, vedi che ha colto. Poi un altro ha scritto Tom e Jerry, chi è? Christian da San Bonifacio, anche lui ha scritto Tom e Jerry, quindi hanno indovinato solo Q e Christian. Vabbè, bravo, un altro applauso. Chi è stato il primo? Q, bravo Q. Quindi si torna a giocare alle 19 con l'indovinello.
6: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica.

0: solo su Radio Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il nord Italia si trova ancora in una situazione favorevole allo sviluppo di temporali anche intensi. Dopo la nottata, l'arrivo di aria più fresca in quota entra infatti a contatto con una massa d'aria molto calda presente nei bassi strati, creando quindi le condizioni ideali per la formazione di fenomeni temporaleschi. Dopo una pausa nella giornata di sabato, si torna a parlare di instabilità nella serata di domenica, con sé temporali, fenomeni che abbasseranno non di poco le temperature, mentre al sud resiste ancora per le prossime 48 ore il gran caldo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: In questo party time facciamo qualcosa di diverso. Ricordatemi tutti i cartoni animati che conoscete voi. 338-141-1001. Queste sono le nostre coordinate. Primo party time di Club Connection.

0: Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

338 141 1001. Questo è il primo party time di Club Connection in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia, anche sul digitale terrestre. Questa sera vi ho chiesto se vi ricordate ancora qualche cartone animato del passato, con una piccola lista, insomma, anche per aggiornare me, che non è che mi ricordo ancora tanti cartoni animati. Andrea da Desenzano del Garda ha scritto Holly e Benji, vabbè, l'avete già detto prima. Alice da Senigallia, Lupin Terzo. Simona da Roma ha scritto Peppa Pig, la Peppa Pig. Martina da Fanno, Scooby-Doo. Oh, che bello che era Scooby-Doo, mamma.

Fede, mi è arrivata una lista dettagliata da parte di Q con diversi cartoni animati che non mi ricordavo neanche più, tipo la Mu, la ragazza dello spazio, è quasi Magia Johnny.

0: E apri. In avanti.
1: Io guardavo Kiashan. Ragazzi, Kiashan.
0: Che cos'era?
1: Chi se lo ricorda?
0: Io
1: Roberto,
0: no.
1: Da Riccione.
0: Ciao Roberto. Io non me lo ricordo.
1: Il ragazzo,
0: giuro.
1: Androide con il cane. Luna. Madonna, spaziale.
0: Spaziale, non me lo ricordo.

0: mi conoscono. Io sono sì. Antonio di Parma.
1: Sì, lo so chi sei.
0: Una buona serata e un buon weekend a tutta l'Italia, isole comprese, a tutto il gruppo del Club Connection sì. e a tutta Radio sì. Studio Più, la Dance Station d'Italia. E
1: ciao Antonio.
0: Buonasera.
1: Buonasera. Sì, buonanotte, buonanotte.
0: Hasta
1: la vista.
0: Sei il numero uno, eccezionale.
1: Grazie, grazie. Grazie Antonio.
0: Antonio, Anthony Antoine. Ciao, ciao.
1: Sì, ciao Antonio, ciao. Hai capito chi è Antonio?
2: Chi?
1: Antonio. Tutti i giorni non ne perde una, eh?
2: Chi è quello?
1: Antonio. Antonio è quello che tutti i giorni chiama la radio, capito? E fa i saluti.
2: Chi?
1: Vabbè.

0: Federica da San Benedetto del Tronto mi ha ricordato il cartone animato di Candy Candy. Bello, era pugliese se non sbaglio. Candy Candy, che cazzo Candy, era quella.
1: Buonasera,
0: no?
1: Studio Più! Vogliamo sì. Forse dimenticare il cartone animato più importante di tutti, Kenshiro.
0: Quale?
1: L'uomo dalle sette stelle più
0: Pluto. Kenshiro,
1: per
0: sì,
1: Radio
0: sì.
1: Studio Più, la pazzia!
0: Ciao ragazzi, ce la facciamo l'ultimo, Fede, ce la facciamo. Ce la facciamo. Vabbè, niente.
2: Dove lo mettiamo?
0: Sì? L'hanno appena detto. Lo so, l'hanno appena detto. È finito il primo party time, noi andiamo in pubblicità, ma se volete giocare con noi non cambiate canale, torniamo subito.
3: At 30 minutes of every hour.
4: The party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Q.
6: Your dance station.
7: Spot.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
9: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza, ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio, con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Posso dirlo che è figo sto disco, Fede? Runaway Lady Gaga ad aprire la seconda ora di Club Connection, in sostituzione per tutta la settimana al programma di Eleonora Salvi. Insomma, questa è l'ultima puntata, anzi l'ultima ora che passiamo insieme. Poi da lunedì si ritorna ai nostri orari, quindi dal lunedì al venerdì dalle 10 di sera a mezzanotte, capito? E lunedì ritornerà ancora in diretta anche Eleonora Salvi, perché ritorna dalle vacanze. Allora, prima di giocare, volevo fare un saluto alla Bea che ha scritto: ciao Ronnie, questa sera tradisco il programma per una festa bellissima che da ieri fino a domenica ci sarà in uno dei borghi più belli delle mie Marche, ovvero Montefabbri. La Bea. Non ti perdi niente, Bea. Fai bene, avrei fatto anche io la stessa cosa. Per ascoltare un pirla come me a quest'ora, insomma, hai fatto benissimo. Divertiti, chi se ne frega, apri, chi c'è?
1: Ciao Rodney!
0: Ciao Jack, ciao!
1: Come al solito, Jack Frusciante Pescara.
0: Lo so chi
1: oggi
0: sei, lo so.
1: Un po' prima ti chiamo, dai. Ma non sei
0: perché?
1: Più la
0: che
1: sera in diretta.
0: Lunedì.
1: Pomeriggio. Sono ancora in macchina. Iniziamo a pescare, a prendere il camion, vado su e come
0: sì.
1: Sai tu, ogni tot settimane lasci il camion, prendi l'aereo e torni giù a pescare.
0: Sì, ti capisco, okay. Jack.
1: Buonasera,
0: ciao Jack, buona serata, buon lavoro. Quindi siamo pronti a giocare, preparate lo smartphone che si gioca.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai posto. Chi sono?
0: 338-141-1001. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, altrimenti non ci divertiamo. Dal momento che non regaliamo niente e non si vince niente, dov'è il divertimento? E poi fa bene al cuore, fa bene alla memoria, capito? Fa bene anche al ditino. Vedete il dittino? Avete la TV? Vedete, fa bene anche il dittino? E comunque, dai, che serve? Lo so, la risposta arriva subito, perché se vai a usare l'intelligenza artificiale ci mette un attimo, però non c'è soddisfazione, eh? Quando ti prendi l'applauso è bello prendersi l'applauso, perché ci sei arrivato da solo. Come al solito c'è un drive! È venerdì, ho finito. No, c'è anche domani, è vero. C'è anche una bella pacchettona sulla palla. C'è un bravissimen come te. Non c'è nessuno. C'è anche un Ale. Anche un oh. Un applauso applaudissimo. Ma come al solito non si vince assolutamente niente. Insomma, una bella mazza.
3: Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai posto. Chi sono?
0: 338-141-1001. Prendo fiato. Chi sono?

0: Io con questa canzone, Fede, mi metto a piangere. Amo questa canzone di Tom Odell, Another Love, un altro amore, Tiesto Remix. Attenzione amici, vado a leggervi
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai posto. Chi sono?
0: 338-141-1001. Vado avanti, vado indietro, mi fa pensare a tante cose, ma soprattutto una in particolare, però facciamo finta di niente. Allora, partiamo da Sofia da Porto Sant'Elpidio, che ha scritto la porta automatica. No. Ci sta, ma non è la porta automatica. Davide da Bressanone, l'ascensore. No, Davide, va avanti e indietro, non è che va su e giù, capito? Avanti e indietro, avanti e indre. Giulia da Bellaria ha scritto il ventilatore. Ventilatore che va avanti e indietro? E qual è sto ventilatore che va avanti? Ah, forse va a sinistra, va a destra, non lo so, comunque no. Lorenzo da Chiari, la sbarra del passaggio a livello, no. Elisa da Numana, il cancello elettrico, quindi cancello automatico, no. Andrea da Carpi, la giostra, no. Fede.
3: Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai posto. Chi sono?
0: 338-141-1001. Simone da Orzi Nuovi. Dove sta Orzi Nuovi? Dove sta Orzi Nuovi? Non ho mai sentito questo posto. Un deficiente, sì! Fagli l'applauso, Fede! Sì, va avanti e indietro, un deficiente. Beh, diciamo che se mi vedi andare avanti e indietro di continuo, senza motivo, puoi anche pensare a una cosa del genere, però no, non è quello. Poi chi c'è? Alice da Capice Mare, la lancetta dell'orologio, no, assolutamente no. Fede?
3: Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai posto. Chi sono?
0: Allora, io ho detto assolutamente no. Però sulla lancetta dell'orologio dovevo fare ding ding, ding ding, ding ding, ding ding, ding ding, capito? 338-141-1001, sì, è un orologio, sì, ma non è un orologio qualsiasi, capito? Abbiamo tempo fino alle 19:30 circa.

0: stanno arrivando, quante parole stanno arrivando. Parole, parole, Federico Scavo, anno 2015. Attenzione, ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai posto. Chi sono?
0: 338-141-1001. Prima ho fatto ding ding, ding ding, capito, sull'orologio. Ding ding, ding ding. Apri, Fede, apri. Apri, Fede, non sento. Apri, Fede.
4: Buonasera, Lucone da
0: buonasera.
4: Bologna. La risposta al quiz parapsicologico di stasera è l'autista del taxi.
0: No.
4: Ciao, Radio Studio Più.
0: Ciao,
4: tutti
0: caro.
4: Quanti.
0: Grazie, grazie. No, non è l'autista del taxi.
5: Ciao, Studio Più. Allora,
0: ciao.
5: Secondo me l'orologio, le lancette dell'orologio. Ciao, un abbraccio da Casal Bordino, provincia di Chieti, vicino Vasto.
0: Sì. Ciao, ciao, sì e no, cioè nel senso bisogna essere un po' più precisi, potrei anche darla buona, ma non è così, non è quello, non è proprio quello, capito?
6: Buonasera Radio Studio Più, sono Michi della Lumezzana. Secondo me è l'acqua di mare, cioè le onde del mare, perché non si muovono, però corrono e rimangono sempre nella stessa posizione. Se non ho sbagliato, se ho sbagliato, fa niente, un abbraccio a tutti.
0: Che... Ma se hai sbagliato, chi se ne frega, stiamo giocando, ci divertiamo, qual è il problema? Qual è il problema? Aspetta, vai piano, Fede, che non ce la fa. Non ce la faccio, non ce la faccio. Apri, Fede, apri, Fede, apri, Fede, apri.
7: Sono Ciao. Scemo di Vicenza! Io dico la coda della vacca! Perché la fa muovere avanti, la fa muovere indietro!
0: No!
7: Però sono sempre lì!
0: No, no! No, no, non è quella, non è quello. Tebaldo da Modena ha scritto orologio pendolo. Ah no, a Tebaldo sarebbe Teo. Vabbè, lui ha scritto Tebaldo, vabbè. Teo da Modena, orologio pendolo, non lo so, Teo, non lo so. Fede.
3: Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai posto. Chi sono? Il pendolo.
0: Ma sì, Teo da Modena, il pendolo, capito? Il pendolo va a sinistra, va a destra, va su, va giù, no, su, giù, no, va a sinistra, si muove, capito? Va avanti, indietro e ogni tanto si ferma. Un altro applauso a Teo da Modena. Quindi, noi quando ritorniamo a giocare? Domani pomeriggio, perché il sabato siamo in diretta dalle 16 alle 18, capito? Quindi anche domani giocheremo con l'indovinello di Club Connection.
1: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica,

0: sessione a chiudere questa penultima mezz'ora di Club Connection. Tra poco torniamo con l'ultimo party time in diretta collegati con Ibiza. Non cambiate canale.
1: Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza.

0: andato storto il collegamento di Ibiza, non c'è, vabbè c'è Ricky Valza in console. Pirina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate,
0: sì,
1: per interagire con noi.
0: Quale?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: Apri in fede.
1: Buonasera, signor Milani. Vicino a casa mia c'è una chiesa che, per pagare l'impianto elettrico, ha dovuto vendere tutte le panche. Domenica faranno la messa a terra.
0: Ma no, dai, Fede, dai, cu. Apri, Fede, chi è?
2: Ciao, ragazzi, siete più.
0: Ciao, Gianni.
2: Di Trento che vi ascolta dalla macchina. Sto andando a casa di un amico perché mi sembra di essere agli arresti domiciliari, ragazzi. Sono infortunato a un piede e mi sto portando, mi faccio portare da un mio amico. Esco fuori di casa. Ciao, ragazzi!
0: Meno male, ciao Gianni!

0: This is party time.
1: Exclusive electronic music selection.
0: DJ Ricky Valza.
2: Italiani, in alto le mani, questa non è una rapina, questo è un viaggio.

Apri Fede, saluto la mia moglie, saluto mia moglie Natalia che è troppo, troppo stanca stasera. A Marciano di Romagna invece io esco, non ho mica capito. No, aspetta, saluto mia moglie Natalia che è troppo stanca stasera. A Marciano di Romagna io invece esco. Ok, adesso ho capito. Ho dovuto tradurre praticamente. Salutiamo anche Venu da Sciacca. Ciao, appena tornata dal mare, Venu da Sciacca, fatemi una vacanza qui e non ve ne pentirete. Lo so, ragazzi, lo so com'è la Sicilia.

aiuto. Salutiamo Jack e Filo che da Castelfranco Emilia che stanno finendo di legare le viti, hanno scritto. In che senso? State finendo di legare le viti. Ah, le viti, dove sono le viti del vino? Infatti dicevo che viti? Le viti del vino, ecco. Io che pensavo che, ma come si mette a legare le viti? Al massimo a viti la vite, invece.

0: in avanti, e Filippo,
1: Fede,
0: apri!
1: Fede,
0: che c'è, Filippo? Che c'è?
1: Apri,
0: Fede!
1: Dai, tranquillo che ti tocca anche domani, offriti a Babbo Morto Milano!
0: No, ma basta domani, disegnarmi Fede, come Fede, lo scroccone Fede. Della radio, non è vero, non è vero!
1: Ciao, Milano!
0: Ciao, Filippo, comunque non è vero, questa è una bugia, Non è vero, io non sono lo scroccone, ogni tanto anch'io offro,

0: Gabriele da Forlì che ha scritto: stasera si parte con gli amici, intanto il riscaldamento lo fate voi. No, no Gabriele, il riscaldamento ci pensa il clima a riscaldarci, ci sono le temperature che ci pensano, capito? Noi non facciamo niente, c'è, cioè, Ricky Valza che sta mixando, capito?
1: Spacca tutto.
0: No, non devi spaccare tutto, non devi spaccare.
1: Spacca tutto.
0: No, assolutamente no, non va bene, non si pode, capito? Non si pode.

Copy, you know, but it's not copy.

0: Apri Fede, chi è?
1: Apri Fede, apri Fede! Dai, dai, con questo sound si balla fino a lunedì! Spacca tutto!
0: Sì.
1: Capitano Ronny Milani, se ne controlli Pescara presente! Gianluca il vigile matto, molleggia!

0: Vieni avanti, la chiave è sotto lo zerbino. È aperto.
1: Ciao Ronny, presente anche oggi. Ciao Cristian. Tra poco si inizia a lavorare. Buon weekend a tutti e ti aspettiamo lunedì. Ciao!
0: Sì, facciamo un riepilogo, un piccolo riassunto. Allora, noi domani, vabbè, si ritorna dalle 16 alle 18 e lunedì si riparte con la programmazione normale di Club Connection, quindi torneremo in diretta al nostro orario dalle 22 a mezzanotte e Eleonora Salvi invece tornerà in diretta da lunedì dalle 18 alle 20. Noi l'abbiamo sostituita per una settimana, quindi si ritorna alla normalità, capito? Però noi ci siamo anche il weekend, capito? Il sabato dalle 16 alle 18, quindi domani ci saremo, capito? Ultimo disco per Ricky Valza, DJ.

0: Puglia. Facciamo un applauso a Ricky Balsa DJ. Bravo Ricky. Fede, chiudi. Noi abbiamo finito, ma ritorniamo domani dalle 16 alle 18. Poi lunedì ritornerà anche Eleonora Salvi con Si Salvi Chi Può dalle 18 alle 20. Allora, volevo ringraziare Fede, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Volevo ringraziare tutti voi che ci avete sopportato e supportato. Quindi vi rinnovo l'appuntamento a domani, sempre con Club Connection, Weekend Summertime. Adesso vi lascio con DTM 92000 con Alex Castellini. Buon venerdì a tutti, buon proseguimento, da Ronnie Milani è tutto, passate un buon weekend. Ciao a tutti, grazie.
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link, cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito, ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il nord Italia si trova ancora in una situazione favorevole allo sviluppo di temporali anche intensi dopo la nottata. L'arrivo di aria più fresca in quota entra infatti a contatto con una massa d'aria molto calda presente nei bassi strati, creando quindi le condizioni ideali per la formazione di fenomeni temporaleschi. Dopo una pausa nella giornata di sabato, si torna a parlare di instabilità nella serata di domenica, con sé temporali, fenomeni che abbasseranno non di poco le temperature, mentre al sud resiste ancora per le prossime 48 ore il gran caldo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, appunto, per inviarci le vostre playlist che sentirete in onda già la settimana prossima. Iniziamo con quella di Diego Di Menzo. Vuole ascoltare come primo prezzo Gala a Let Boy Cry.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

0: Machine 90 fino alle 22, rigorosamente col volume a palla e le mani come? Io lo so, le mani come sono, mi raccomando, sempre solo le mani in alto, è importante questo per il DTM 90.
1: Le mani in alto!
0: E noi proseguiamo con Prezioso, In My Mind.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: ricordo che domani sera, il sabato, vi aspettiamo a Gambara alla festa della birra. Non mancate, perché balleremo con I Remember Yesterday, la musica dance del DTM 90 e
1: la pecora canta.
0: Oh, e quindi mi raccomando, non mancate. Piccolo break.
2: Inizio Dance Time Machine 90 DTM 90.
3: Spot.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

La playlist di Davide Di Asola, It's My Life. Dottor Alban su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Il programma lo fate voi con le vostre playlist. Si chiama DTM 90, tutte le sere dalle 20 alle 22. Prossima richiesta, sempre nella playlist Davide Di Asola, è Ramirez, Bomba.

A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11 villamarericcione.it. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

L'amor toujours, Gigi D'Agostino, grazie Anna di Modena. Inizia così il primo party time di questa sera, puntata speciale fatta solo con le vostre playlist, quindi mi raccomando non mandate messaggi vocali perché non li suoniamo questa sera, torneremo a suonarli nelle prossime puntate. Nel frattempo arriva Mario Più, All I Need.

0: Party Time di questa sera. Vi ricordo che il programma è in onda tutte le sere dalle 20 alle 22 e la mattina alle 11.30 nel Morning Fever, giusto per ballare soltanto con la musica dance anni 90.
1: La pecora canta.
0: E fammi finire, perché se adesso dico anni 90-2000 cosa fai rima? Va bene, dai, proseguiamo con Rap by Picotto, Back and Low Symphony.

Cesena ancora, ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo, e io vi ricordo che questa è una puntata speciale fatta solo con le vostre playlist, quindi mi raccomando, non inviate messaggi vocali perché questa sera non li mandiamo, invece torneremo a mandarli nelle prossime puntate. Proseguiamo con Einstein, Dr. DJ, Automatic Sex.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station. Dance time machine. 90 BPM 90.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

James Spoon, Ride in the Night, nella playlist di Luigi di Milano. State ascoltando Dance Time Machine 90. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini insieme fino alle ore 22. Il programma in questa puntata è speciale, fatto solo con le vostre playlist. Arriva Mr. Ricky e Danieli con Tu Dabadam Dabadam.

7.30, questa puntata è speciale, fatta solo con la vostra playlist, quindi mi raccomando non mandate messaggi vocali, anche perché non riusciremmo a riprodurli essendo appunto una puntata speciale senza messaggi vocali, che invece torneranno nelle prossime puntate. C'è Pops & Scar, Get It On!

Close to you, Fun Factory. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini. Questo è Dance Time Machine 90. Benvenuti a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale. In questo momento l'ufficiale di rotta è Caterina di Rimini, che ha scelto la sua playlist e stiamo suonandola una dietro l'altra. Tra pochissimo, tra l'altro, c'è il secondo party time. Ma nel frattempo DJ Caterina di Rimini ha scelto Atahualpa, Ultimo Imperio.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: contattaci allo 030 999 1000.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Luigi Di Casale, questa è la sua playlist Hideaway di Lacy, puntata speciale fatta solo con le vostre playlist. Le prossime puntate saranno di nuovo normali. Il mio nome è Alex Castellini, staremo insieme fino alle 22 con questo secondo party time che è iniziato proprio così. Noi proseguiamo, grazie a Luigi Di Casale, con la prossima richiesta, un pezzo di quelli veramente che ti fanno venire la pelle d'oca. Everything But The Girls, Missing.

0: qua dalle 20 alle 22, anche la mattina alle 11.30 nel Morning Fever, sempre da lunedì al giovedì, per farvi ballare con questo genere musicale che a noi piace tanto, ma mi sa anche a voi, vero?
1: Caramba!
0: Vabbè, allora proseguiamo ricordandovi il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Se volete fare come il nostro amico Bruno di Crema e inviarci la vostra playlist, potete farlo quando volete, 24

0: Urla, sì, va bene. No, urla perché è venerdì 17 e basta. Ma noi torniamo domani perché ci vediamo alla festa della birra di Gambara. Non mancate perché balleremo con I Remember Yesterday. Siamo in provincia di Brescia. Da Alex Castellini è tutto per il momento. Bauci bau ciao e alla prossima.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Rob

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
1: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Buonasera signori e signori, buonasera, talmente il video studio più. Vi diamo il benvenuto nei vostri ricordi più belli di sempre. Vi diamo il benvenuto ufficiale a Remember the Time negli anni 90.

i più grandi successi di sempre. Music is the vibe, so open up your eyes. Questa è quella che in molti chiamano bondigi digi digi bondigi bond. Com'è che dice questa? Oh!

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

ragazzi, avviciniamoci davanti alle telecamere, tutte qui vicino. Andiamo! Go! Go! Sì, più vicino, più vicino.

0: saluto a Cristian Boselli, ritorna il panico! Un saluto a Cristian Boselli che è stato qui con noi e vi ha portato in diretta su Radio Studio Più.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

mia. Guarda che Rita ti fa l'applauso, eh. Grazie Rita, meno male che ci sei tu.

Oh, mi raccomando, fino alle 6 della mattina dobbiamo stare qua. Eh certo, dove vai? Oh, dove devi andare? E dovete

voglio presentarvi tutta la squadra di Radio Studio Più. Partiamo dal nostro violino. Un applauso per la nostra Giulia. Il sax. Un applauso per il nostro Marco. Il nostro DJ degli anni 90, ma non solo, il nostro Super Mario Bros. E poi loro, venite qua Barbie e Ken. Signori e signori, Sonia e Sam. E poi ragazzi, è stato un onore immenso essere stati in vostra compagnia. Qualcuno

Fino alla fine, fatti sentire.